0: amico, abbiamo vinto!
1: Bambo, un fermo!
0: Una cinquina, amico, fior di ligi e la modestia in carne!
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope! Lascia un po' che io t'abbracci, per si felice augurio, o mio fido Mercurio!
0: E la mia Dora bella, come se di portata, ah, non c'è neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure un dubbio, parlandoti a quattro occhi, e non saria mal se tu l'avessi.
0: Come? C'è sella forse alle lusinghe tue? Ah, s'io potessi sospettarlo soltanto.
1: È sempre bene, il

contrasto, in qual disordine di pensieri e di affetti io mi ritrovo. Tanto insolito novo è il caso mio, che non altri, non io, basto per consigliarmi. Alfonso, Alfonso, quanto rider vorrai della

0: Cosa è nato, cara madamnigella?
1: Hai qualche mal, sorella?
0: Oh, il diavolo! Che porti mette? Lei, don Alfonso, i forestieri e quanti passi?

0: che anche tu sei innamorata del galante biondino. Ah, purtroppo per noi.
1: Ma bravo.
0: Tieni, 70 belle baci, tu il biondino, il brunetto. Eccoci entrambe spose. Io saprò vincermi.
1: Voi non saprete nulla.
0: Farò che tu

0: A tutti i servi minacciarò il congedo se lo lascia passar. Veder non voglio quel senator.
1: Bravissima la mia casta Artemisia. La sentite?
0: Ma potrei adorare bella senza saputa mia. Piano, un pensiero per la mente mi passa. In casa mia restar molti uniformi di Guglielmo e di Ferrando. Ardir, destino, despena.
2: Cosa c'è?
0: Tieni un po' questa chiave, prendila al guardaroba e qui mi porta due spade, due cappelli e due vestiti dei nostri sposi.
2: E che volete fare?
0: Vanna non replicare.
2: Comandano a brice, donna arroganza.
0: Non c'è altro. Ho speranza che d'ora bella stessa seguirà il bell'esempio. Al campo, al campo. Altra strada non resta per salvarci innocenti.
2: Eccomi.
0: Venne, sei cavalli di posta, voli un servo ordinar e di d'ora bella che parlarle vorrai.
2: Sarà servita. Questa donna mi par di senno uscita.
0: L'abito di Ferrando sarà buono per me.

0: Ah, poveretto me! Cosa ho veduto? Cosa ho sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pelerei la barba, mi graffierei la pelle e darei con le corna entro le stelle. E fu quella fier di Ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, briccona, assassina, furfante, ladra, cagna!
2: Lasciamolo sfogar!
3: Ebbene!
0: Dov'è?
3: Chi? La tua fior di Ligi.
0: La mia fior è fior di diavolo. Che strozzi lei prima e dopo me.
4: Vittoria Padroncini, a sposarvi disposte sono le care madame. A nome vostro loro io promisi che in 3 giorni circa partiranno con voi. L'ordine mi diero di trovare

0: progetto.
1: Ed una via piuttosto studian di castigarle sonoramente.
2: Io so qual è, sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
3: la grotta di Vulcano,
1: la porta dell'inferno.
2: Dunque restate celibi in eterno.
3: Mancheran forse donne ad uomini come noi.
2: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò fer queste. In fondo voi le amate queste vostre cornacchie smenocchiate.
1: Oh, purtroppo!
3: Purtroppo!
2: E ben pigliatele come le son. Frattanto, un'ottava ascoltate.

le lampi d'accese fa vige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passar volo il barbaro cor, a passar volo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa